0: Spartacus, Stephanie sta in problema!
1: Aiutami!
0: Prisa!
1: Grazie, Spartacus!
2: De nada!
3: Aiuta!